0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: La macchina del tempo viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: Su RTR 99 ti ricordi

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

lupi e vecchie coi rosari, e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.

sperdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi.

0: la macchina del tempo e ritroviamo quei vinili che erano nella nostra casa di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: la macchina del tempo si sposta nei decenni 60, 70, 80, 90 e anche oltre per cercare emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordo.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: R99, ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Oppure il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
1: del Festival Bar 1978.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
3: dell'estate 1977.

0: Nel jukebox vicino al mare si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: offerta di ascolto su rtr99.it.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: il jukebox vicino al mare. Ora ci fa battere le mani a tempo di musica allegra e divertente.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: R99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1980.

0: 9. Ti ricordi?
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99. Ti ricordi?

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1983.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1975.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
8: Dal 1962, la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
9: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
10: del Festival Bar 1997.

0: era Il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Il conflitto in Ucraina: nella notte raid russi con droni sulla regione di Kharkiv hanno provocato almeno 10 morti e 18 feriti, un morto e 6 feriti a Zaporizhia. Massicci attacchi con droni anche da parte di Kiev sulla regione di Mosca. 2 missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi accusa l'Iran, che nega però ogni coinvolgimento. Ha confessato il 69enne che ieri a Colleferro, in provincia di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie 50enne. La coppia ha 5 figli e sembra che il più piccolo, 9 anni, abbia assistito al delitto. Il colpo di Ferragosto nel Museo regionale di Messina. Ci sarebbero indizi lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Procedimento disciplinare nei confronti dei 4 custodi presenti al museo al momento del furto. Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il Palio dell'Assunta a Siena. La vittoria è andata al nicchio col cavallo Andebola montato da Tittia. Subito dopo l'arrivo il fantino è caduto, ricoverato, le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Torno a scuola con McDonald's. Non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo mercoledì 19 agosto 2026, sono le 8, 3 minuti e 30 secondi, abbiamo tempo fino alle ore 10, le nostre due ore, orario estivo fino al 28 di agosto, lo facciamo con il nostro solito impegno e la solita controinformazione sempre e solo su... Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina e siamo ancora in un periodo durante il quale si può ancora augurare il buongiorno alle persone che sono in ferie e che chiaramente ci stanno ascoltando o da Roma o dalle varie città raggiungibili dal segnale di RTR 99, ti ricordi, oppure da vari luoghi di vacanza. Ricordo subito il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, è importante questa interazione. Cioè è importante potersi confrontare su gli argomenti che andremo ad affrontare nel corso delle prossime due ore, è importante anche che voi mi segnalate delle cose che non sono presenti sulle pagine di quotidiani o sui siti di informazione. Tanto mi piacerebbe molto nel corso della prossima stagione, che poi si parla di un paio di settimane, perché il 31 agosto noi ripartiremo con la stagione 2026-2027, quella che poi ci porterà alla fine di luglio, sempre se Dio vorrà. E io ho pensato un po' perché mi piace andare contro tendenza. Oggi purtroppo, e ne parleremo anche visto che c'è un processo in corso negli Stati Uniti che vede come imputato Meta, quindi Mark Zuckerberg, e l'uso che è stato fatto dei dati che noi inconsciamente inseriamo sui vari social, dati che poi vengono utilizzati per fini commerciali. Ma oggi purtroppo anche trasmissioni radiofoniche o televisive sono diventate un po' il porto di arrivo e il megafono di personaggi che sono l'esempio dello squallore, della disgregazione della nostra società e che sono riusciti a ottenere grande visibilità sui social. Questo al di là poi del fatto che i dati vengono utilizzati per questioni di marketing o per orientare le nostre scelte. Noi dobbiamo immaginare, dobbiamo essere molto onesti nel dire che solo 20 anni fa, quindi stiamo parlando di quello che un tempo era lo spazio di una generazione, personaggi che oggi hanno milioni di follower o senza arrivare a milioni, a centinaia di migliaia di follower sui social, 20 anni fa chiedevano per favore di svolgere i lavori più umili, che non sono lavori indegni, attenzione, sono lavori umili, gente che non sa mettere insieme due parole, gente che ha una scolarizzazione di base e a volte neanche quella, gente che ha precedenti penali, gente che sarebbe stata bullizzata, ma non da altri esseri umani, ma proprio dalla vita. Oggi se vedo certe persone che hanno milioni di follower sui social vengono fermate in strada per un selfie, per un autografo, per un video, per la zia, lo zio, il cugino, l'amico o il vicino di casa, questo signori è il reale problema. Cioè, se noi non capiamo che oggi la nostra società è fondata su dei pilastri che sono di letame, noi stiamo andando a 200 km all'ora contro un muro in cemento armato spesso 25 metri. Cioè, se noi non riusciamo a comprendere quanto queste persone e chi dà spazio e chi dà voce a queste persone in altre strutture di informazioni diventa complice di questa disgregazione, di questa fine ingloriosa che stiamo facendo. Cioè, una volta c'erano i maestri, i magister, gli insegnanti, oggi noi abbiamo gli influencer e proprio di questo vorrei parlarvi, perché mi piacerebbe moltissimo invece trovare
e già ne ho identificati i primi due. Persone che attraverso i social hanno dei profili e veicolano messaggi positivi. E sono messaggi di lavoro, messaggi di sono messaggi valoriali. Ecco, mentre altre trasmissioni radiofoniche per ottenere visibilità fanno parlare questi, io li definisco puzzoni, ok? Puzzoni. A me piacerebbe invece far parlare delle persone che hanno veramente qualche cosa da dire e che possono dare dei messaggi che sono positivi. Ho già identificato un paio di profili sui social, già li ho contattati e già mi hanno dato la loro disponibilità di difendere una volta in radio, una telefonata, una chiacchierata. E sono due coppie, una formata da un papà ed un bambino e l'altra formata da una coppia giovane che ha avviato un'attività tra mille sacrifici a circa 200 km da Roma. Ecco, credo che in una trasmissione come questa, dove il concetto dei valori è veramente molto molto importante, far parlare chi attraverso i social non ha bisogno di fare cose esagerate, non ha bisogno di parlare di violenza, non ha bisogno di parlare di sesso a tutti i costi, parlare di cose belle. Ecco, questo è uno degli scopi che io vorrei raggiungere nel corso della prossima trasmissione, della prossima stagione. E tra l'altro, appena tornerò in diretta, voglio parlarvi proprio di una cosa, partendo da lontano. Si parte da Socrate e si arriva ai giorni d'oggi, ai giorni nostri. Credo sia importante ricordare quello che diceva Socrate e penso che possa essere estremamente utile per capire come lasciare il segui in un profilo ad una persona che noi non vorremmo mai varcasse la nostra soglia di casa sia un atto di civiltà, un atto di giusta ribellione.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:15, minuti primi e qualche secondo. Stavo parlando poco prima della pausa di come certi personaggi, purtroppo sono tanti, e aumentano, perché oggi i social rappresentano una via di fuga per delle persone che sono fondamentalmente dei falliti. Attenzione a non confondere però due categorie: i content creator, che sono comunque professionisti, possono essere più o meno bravi, ma come succede per un cantante, no? Tu trovi il cantante che riempie gli stadi e poi trovi il cantante che suona davanti a 100 persone in un locale, ok? Sono tutte e due cantanti, ma hanno chiaramente popolarità diverse e capacità diverse. Ecco, non confondiamo però il cantante professionista, quello che prende 1 milione per un concerto e quello che prende 100 euro per una serata, con quello che canta sotto la doccia. Quello che canta sotto la doccia non è un cantante, ok? Lo stesso vale anche per le figure che sono presenti sui social. I content creator sono quelli che pubblicano delle scenette che possono essere di vario genere, possono essere più o meno piacevoli. D'altra parte ci sono gli influencer, quelli che non sanno fare assolutamente nulla, nulla, ma proprio perché non sanno fare nulla vengono riconosciuti dai loro simili. Io ora non faccio nomi, ma sono convinto che se vi chiedessi di farmi alcuni nomi di cosiddetti influencer che hanno un seguito notevole, voi potreste elencarmi almeno 20-30 nomi, e sono sempre più o meno gli stessi, ma in realtà poi ce ne sono molti di più, perché stiamo parlando di centinaia, forse migliaia di persone che poi hanno grande popolarità soprattutto in determinati ambiti geografici. Però per questo volevo tornare a Socrate, perché Socrate diceva una cosa che era molto scomoda: in una gara di popolarità il ciarlatano carismatico batte quasi sempre l'esperto onesto, e quando a decidere è chi non ha gli strumenti per decidere, le conseguenze alla fine ricadono su tutti. Il potere finisce non a chi è più bravo, a chi è più capace, a chi ne sa di più, ma a chi urla più forte, non a chi invece ha la capacità di vedere più lontano. Insomma, la democrazia, stiamo parlando di Atene, ok? Cioè, dove è nata materialmente la democrazia, premia chi sa parlare, e questo è un limite della democrazia, non chi sa pensare. Socrate, stiamo parlando di 2000+ anni fa, vedeva oratori carismatici che riuscivano a manovrare folle intere e usavano la paura, il comfort, promettevano risposte semplici a problemi che semplici in realtà non erano. E quello che lo faceva imbestialire era che la gente applaudiva chi la faceva sentire bene. In quel momento, non chi diceva la verità. Socrate, che avevi dedicato la vita alla verità e alla ricerca della verità, fu condannato a morte da un voto democratico. Quindi il sistema che criticava alla fine gli diede ragione. In che modo? Uccidendolo. La folla scelse il comfort e si liberò dell'uomo che la costringeva a guardarsi dentro. Questa è in poche parole quello che sta accadendo oggi, la deriva della quale io stavo parlando prima. Noi oggi abbiamo la soubrette che ballava cicale, che parla di vaccini e interagisce con gli scienziati. Abbiamo l'ex spacciatore che parla di cambiamento climatico. Abbiamo l'ex delinquente che oggi ti dice che può farti dei corsi per farti avere il suo successo. Ma ragazzi, quello che noi stiamo mettendo sul piatto della bilancia non solo è la nostra vita, che insomma le persone adulte forse hanno sufficienti anticorpi per potersi difendere, ma quello che sta succedendo alle giovanissime generazioni. Vedete, ci sono momenti nella vita che ci fanno crescere, e tutti noi abbiamo avuto una serie di insegnamenti da parte di persone che hanno avuto un ruolo importante nella nostra vita. Pensiamo a quelli che sono stati i nostri mentori, non so, i genitori, uno zio, un fratello più grande, un insegnante che ci ha fatto innamorare di una determinata materia. Quindi tutto questo ci ha aiutato a crescere. Ma qual è il momento che non ha visto una terza persona agire in maniera tale da indicarci quale fosse la strada giusta da seguire? Qual è stato quel momento? Il momento in cui siamo rimasti solo con noi stessi. Cioè, perché vale nella vita di tutti, quindi nessuno può estraniarsi, nessuno può dire di essere immune da questo discorso, perché sto parlando delle nostre debolezze e facciamo tutti fatica a mostrare le nostre debolezze perché abbiamo un po' paura, no, di dichiararle apertamente in maniera tale che altri se ne possano approfittare. Quindi facciamo finta di essere forti anche quando forti non siamo. Ma è dalle nostre debolezze che poi nasce la nostra forza, è dal conoscere le nostre debolezze e soprattutto è dalla sofferenza, perché tutti quanti noi in maniera diversa abbiamo avuto dei momenti di grande sofferenza. E sono quelli che poi ci hanno fatto crescere, sono quelli che poi ci hanno permesso di avere una scorza che è diventata una armatura. E parlavo proprio di quelli che sono stati gli insegnanti della nostra vita, quelli che ci hanno dato delle indicazioni. Adesso vi farò tre esempi e vi chiedo poi chiaramente anche di farmi sapere quello che pensate, no? Perché è vero che io parlo in radio e voi ascoltate, ma esiste anche un'altra parte di questa trasmissione, quella di quando voi scrivete e io vi leggo durante le pause pubblicitarie o musicali. Quindi voi siete per il sottoscritto carburante necessario per trovare gli argomenti e per affrontarvi, per avvalorare quello che sto dicendo, perché no, anche per contestare, perché è giusto non essere d'accordo. Però pensateci bene: qual è il momento in cui abbiamo toccato il fondo e lì ci siamo dati la spinta per risalire? Attenzione, non è che toccare il fondo debba essere visto sempre e comunque come una cosa positiva. perché stavamo parlando di sofferenza, non stavamo parlando di momenti piacevoli. Non vi sto dicendo, sai, siamo andati al mare in una spiaggia meravigliosa, deserta, con un gruppo di amici, abbiamo passato una giornata fantastica. Quello è un momento bello, no? Quello è un momento bello, è un momento durante il quale tu ti rilassi mentalmente, fisicamente, psicologicamente, torni a casa e sei felice, ma quella felicità non ti ha permesso di migliorare, quella felicità ti ha permesso di star bene in quel determinato momento. Ma quando abbiamo toccato il fondo, è lì che ci siamo resi conto che avremmo dovuto fare affidamento solamente su noi stessi e sulle nostre capacità, quelle capacità che noi non pensavamo neanche di avere. E qui io sto parlando di autostima, sto parlando di fiducia in noi stessi. Tutti quanti noi, più o meno, magari qualcuno no, o qualcuna no, e sono contento chiaramente per voi, ma tutti quanti noi abbiamo avuto un momento in cui una persona ci ha letteralmente spezzato il cuore. Una persona ci ha detto no. Una persona ci ha detto mi dispiace, non ti amo più. Oppure avete scoperto che questa persona, nonostante voi immaginavate fosse veramente l'altra metà del cielo, in realtà frequentava altri cieli. Siamo stati male, e che sia successo ieri o che sia successo 40 anni fa, quel dolore noi ce lo ricordiamo. Ma quando noi abbiamo preso in mano il nostro cuore, che era spezzato, sanguinante, lacerato, è quel momento in cui abbiamo capito che quel cuore si poteva rimettere insieme. Cioè l'esperienza negativa e drammatica, stiamo parlando di una cosa sentimentale, diventava un'esperienza che noi avremmo potuto spendere nelle storie che sarebbero venute nei mesi dopo, negli anni dopo. C'è stato un momento in cui abbiamo aperto il nostro frigorifero, è un esempio figurato, ok? E ci siamo accorti che dentro c'era mezzo barattolo di maionese e due sottilette. E non avevamo i soldi per andare a fare la spesa. È lì che abbiamo investito su noi stessi, è lì che abbiamo cominciato a pensare che forse quel fallimento economico era derivato non dalle nostre incapacità, ma dalla nostra mancata abitudine a contare sulle nostre capacità, perché le avevamo, sono quelle che ci hanno permesso poi di venire fuori da quella melma. E poi smettiamola. Ma poi smettiamola di considerare sempre i fallimenti come una cosa negativa. Smettiamola di considerare solo ed unicamente il successo come un punto di arrivo. Perché per arrivare al successo ci devi provare. A meno che non ti trovi la pappa pronta, allora per una questione familiare. Ma per arrivare al successo, per arrivare alla realizzazione, devi essere tuffato e devi aver fallito, e il fallimento ti deve insegnare che da quelle situazioni si può riemergere. Ecco, pensateci, i tre migliori insegnanti della nostra vita sono stati i fallimenti sentimentali, una disperazione economica e rendersi conto di aver fallito. È da lì che si riparte e si diventa migliori.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
1: RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:33, minuti primi e qualche secondo. Il numero per inviare i vostri messaggi, sempre il 338 99 00 99 0. Tra i vari messaggi che sono arrivati ce n'è uno che secondo me è particolarmente interessante, di Marco, che dice: buongiorno, il conduttore parla giustamente di

Hai detto su 100 persone, quanti conoscono Socrate? Non per sentito dire, no, perché probabilmente su 100 persone 90 ti dicono che era un filosofo e 10 ti dicono che è il nome di una via o di un liceo. Qualcuno ti può anche dire che non sanno esattamente chi sia. Però se tu chiedi a 100 persone, fai il nome di un cosiddetto influencer, lo conoscono tutti quanti. Ecco, probabilmente dovremmo cominciare a fare come ha fatto la Cina. In Cina c'è una cosa estremamente semplice. Se tu non hai una preparazione adeguata per parlare di certi argomenti, in Cina non lo puoi fare, perché altrimenti noi corriamo il rischio di mettere sullo stesso piano chi ha studiato per anni, chi ha un'esperienza importante, con uno che apre bocca e gli dà fiato, e perché diventa credibile nel momento stesso in cui ha 2,5 milioni di follower. È preoccupante questo, ragazzi, è veramente preoccupante. Io a volte mi sono divertito nel fare una piccole prove. Allora, accendo la televisione, vedo che c'è una persona che parla, qualunque persona, e vado a cercarla immediatamente su Instagram e vedo che quella persona che sta parlando e sta dicendo delle corbellerie, sta dicendo delle fesserie, ha 700 follower. Vado sul suo profilo Instagram, in linea di massima la trovo, in linea di massima. Certo, se uno si chiama Mario Rossi è più difficile, no? Ma se uno si chiama Pleteone Cimpollino, non ce ne saranno un miliardo, no, di Pleteone Cimpollino. Lo trovo e ha 700 follower. E subito dopo il suo intervento in televisione io vedo che diventano 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2005, 5000, 14000, 18000. Ci sono state quindi circa 17000 persone che dopo un intervento che non aveva né capo né coda in televisione hanno deciso di cominciare a seguire un emerito imbecille. Allora tu dici, quando sarà data una seria regola di uso? Ma intanto partiamo dall'abitudine. Più tardi parlerò di questo processo che è stato intentato contro Meta e quindi contro Mark Zuckerberg. Si parla di risarcimenti plurimiliardari, 1500 miliardi di dollari, che in pratica è l'intera capitalizzazione del gruppo Meta. Ma forse dobbiamo cominciare ad interagire proprio sull'abitudine. Ci sono delle cose che sono pericolose, ok? E delle cose tu prima di una certa età non le puoi fare. Vi faccio una domanda, ok? Tutti quanti noi portiamo la macchina, tutti quanti noi abbiamo quasi tutti noi abbiamo la patente. E a che età ci è stata data la patente per guidare un'auto? A 18 anni, quindi la maggiore età. E a che età ci è stata data la possibilità di votare, quindi decidere in quota parte per quello che è il futuro della nostra nazione? A 18 anni. E perché ai bambini, ai ragazzini, alle ragazzine, ai minorenni è permesso l'uso dei social? Cioè, quando non c'erano i social, pensateci bene, no? Quando non c'erano i social, i bambini, i ragazzini, le ragazzine, gli adolescenti erano tutti quanti imbecilli o interagivano tra loro? Io penso che sia valida questa seconda opzione. Lo so che il ragionamento che faccio io può sembrare fuori dal mondo, ma la cosa normale sarebbe quella di vietare l'uso dei social a chi è minore di 18 anni. Cioè, è chiaro che questo lo puoi fare se si parla di minore età. A 18 anni sei maggiorenne, a 18 anni puoi votare, a 18 anni puoi guidare. Teoricamente a 18 anni puoi anche dire ai tuoi genitori

mi avete rotto le scatole, me ne vado di casa e i tuoi genitori non ti possono più, non ti possono fermare. Teoricamente, se tu hai un problema e vai dal medico per una visita e ti accompagna tua mamma o tuo papà e hai 18 anni, tu puoi dire a tua madre: no, entro io, tu non devi sapere quello che mi dice il medico. Parlo di una questione, che di una cosa che riguarda la legge. Se sei maggiorenne, sei responsabile, io chiaramente non te lo posso vietare, ma prima sì. E visto che i controlli ci sono, tu parlavi, Marco, hai chiuso il tuo messaggio con una frase: comincerò quando sarà data una serie regola di uso. Cioè, oggi che noi stiamo affrontando un periodo che è quello della digitalizzazione, cioè oggi, signori, se tu vuoi un documento, vuoi fare una pratica, c'è lo SPID, ok? L'identità elettronica, che per carità non escludo che ci siano delle truffe, però ammetterete che chiaramente è più difficile. Se tu vuoi falsificare uno SPID, se vuoi utilizzare lo SPID di un'altra persona, tutto si può fare, perché nel momento stesso in cui c'è una legge si trova l'inganno, però chiaramente diventa una procedura molto più difficile. Quindi tu hai la possibilità di avere un profilo social solo ed unicamente a partire dai 18 anni di età, un profilo social che vale nel momento stesso in cui tu dai nome, cognome, indirizzo, tutti i tuoi dati, e devi essere maggiorenne. La presenza sui social, intesa anche come fotografia, partecipazione di un bambino, dovrebbe essere vietata. Vietata. L'esposizione di minorenni, dice, ma anche se hanno 17 anni, anche se hanno 17 anni, sapete quanto si toglierebbe? Sapete quanto si toglierebbe? Con dei controlli che dovrebbero essere estremamente seri e severi nello stesso identico momento. Non basta autocertificare la propria età. Signori, noi oggi stiamo assistendo ad una rappresentazione che è quella della discarica umana attraverso i social. Io non voglio sembrare uno di quelli che vive ancora nel secolo scorso. Io vorrei cercare di farvi capire che stiamo scivolando, siamo già dentro al baratro, ma guardatevi intorno. E questo riguarda non solamente i ragazzini, non solamente i minorenni, ma riguarda anche gli adulti. E noi, attenzione, noi, tutti noi, siamo parte di questo gioco. Io sto cercando, e parlo chiaramente della mia persona, di limitare al massimo l'uso del telefonino in alcuni momenti. Se sono a casa e sto guardando un film, io contemporaneamente non guardo il cellulare. Se sono a tavola e sto mangiando, io non ho il cellulare al fianco del coltello e della forchetta. Io sto cercando di dare un indirizzo alla mia vita. Io sto cercando in tutti i modi possibili ed immaginabili di non essere schiavo in mezzo a tanti schiavi. Siccome io parlo, ma poi posso anche essere l'ultimo, anzi il più grande buffone sulla faccia di questa terra, posso essere il più grande bugiardo sulla faccia di questa terra, però per questo vi dico: fate una prova con quello che vedete, fate una prova con quello che avete intorno. Arrivate al semaforo con la vostra autovettura. 9 volte su 10 il riflesso condizionato è quello di prendere il telefono e guardarlo, ma non lo fate, guardatevi intorno. E quante sono le persone che sono al semaforo insieme a voi e stanno guardando il cellulare? Appena hanno avuto una frazione di secondo,
guardano il cellulare. Guardate al ristorante quante sono le coppie che non si parlano, o gruppi di amici che non si parlano, stanno insieme, ma in realtà sono singoli individui che condividono lo stesso desco. Condividono lo stesso desco. Sto parlando come si faceva nel 1800. Guardate in spiaggia quante sono le persone sotto l'ombrellone che stanno con gli occhi fissi sul cellulare. Guardate in un aeroporto, guardate sul treno. E voi questo lo ritenete normale? Cioè, il processo che oggi è stato intentato contro Meta negli Stati Uniti è un processo che vede tutti quanti noi vittime inconsapevoli. Inconsapevoli perché ci hanno tolto la possibilità di ragionare, ci hanno tolto la possibilità di riflettere. Qualche giorno fa parlavo con ho conosciuto la compagna di un mio amico, non l'avevo mai vista, persona tra l'altro simpaticissima, e mi ha detto: ah, ma parlavamo così del mio lavoro, sai, su Instagram. Dice: ci sono Instagram, mi dai il profilo, guarda, Luca Casciani RTR 99. E lei mi ha detto: ah, ma c'hai, aspetta, mo ve lo dico, aspetta, ora ve lo dico, hai 6500 follower. Cioè, come a dire, sono pochi. Sì, sono pochi, 6500 follower, per la precisione oggi 6564. Sono pochi 6500 follower, perché ritengo che un profilo Instagram di chi svolge la mia professione debba essere un profilo Instagram serio, e quindi non c'è nulla che può riguardare delle fesserie o delle stupidaggini. Parlo di cose che sono la cronaca, sono l'attualità, sono le mie idee. È chiaro che se tu vedi il profilo di uno che è l'anello di congiunzione tra la scimmia e l'uomo di Neanderthal e che dice delle cose allucinanti e vai a seguirlo, poi capiti sul mio profilo dove ci sono solamente delle scritte, dove si parla di valori e fatti di cronaca, quello è sicuramente più attrattivo. È sicuramente più attrattivo. Ma un po' come se tu hai sete e ti trovi davanti una brocca di acqua ghiacciata o un rosso da 400 euro a bottiglia, bevi l'acqua, non scegli il rosso da 400 euro a bottiglia. Funziona così, ragazzi. Purtroppo fateci caso, fate caso alla vostra vita, fate caso a come vi comportate, fate caso a come si comportano tutti gli altri. Ecco, il nostro amico Marco ci ha detto: bisognerà dare, comincerò a usare i social quando sarà data una seria regola di uso. Seria regola di uso significa anche severa regola di uso. Solo che togliere i social ai minorenni significa anche smettere di far guadagnare un numero enorme di persone che in realtà hanno deciso non di acquistare, ma di appropriarsi di un prodotto. Il prodotto non è quello che vendono, il prodotto siete voi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi. Che dobbiamo fare? In questo periodo che si vive sempre con l'aria condizionata accesa, può capitare di avere problemi di questo genere. D'altra parte, per chi lavora con la voce come il sottoscritto, questo può rappresentare un problema. Però vabbè, chiedo scusa, abbiate un minimo di pazienza. Lo sapete che ci sono dei nomi di oggetti che noi pronunciamo abitualmente, ma che poi in realtà non sono nomi veri e reali di quell'oggetto? Vi faccio degli esempi. La Jacuzzi. In realtà oggi noi identifichiamo tutte le vasche idromassaggio come Jacuzzi, anche se poi Jacuzzi non sono, perché la prima vasca idromassaggio nacque, tanto per cambiare, è stato un italiano, si chiama Candido Jacuzzi, e inventò questa pompa idroterapica perché aveva il figlio che era affetto da artrite, e quindi questo massaggio con l'acqua dava sollievo al figlio. Quindi oggi quando noi diciamo c'ha la Jacuzzi, in realtà poi ci sono molte aziende che producono vasche idromassaggio. Però per tutti la vasca idromassaggio noi la identifichiamo come la Jacuzzi, così come la carta da cucina, il classico rotolone, noi tutti quanti diciamo Scottex perché è stata la prima azienda a vendere quel prodotto con quel determinato nome. Oggi noi diciamo c'è da comprare lo Scottex, ma in realtà andiamo a comprare qualunque altro tipo di rotolo di carta da cucina. Parlando di una cosa che una volta era prettamente femminile, ma oggi chiaramente non lo è più, il Rimmel. Si va indietro nell'Ottocento, quando questo profumiere francese, che si chiamava Eugène Rimmel, credo fosse francese, inventò il primo mascara commerciale non tossico, quindi ebbe un successo incredibile, e da quel momento in poi il classico cosmetico per ciglia ha assunto il nome di Rimmel. Oggi ci sono mille aziende che producono il Rimmel, ma in realtà Rimmel è il nome della persona che materialmente lo ha inventato. Tutti quanti noi in spiaggia abbiamo giocato con il classico frisbee, no? Questo disco volante che il nome tecnico sarebbe flying disc, ma a inizio del Novecento gli studenti della prestigiosa Università Americana di Yale si divertivano lanciandosi le teglie vuote di una pasticceria. La pasticceria si chiamava Frisbee Pie Company e da lì è rimasto il nome frisbee. Quindi quando noi ci lanciamo il frisbee, in realtà frisbee è il nome della pasticceria che produceva dei dolci. I dolci erano posizionati su queste teglie vuote che somigliavano al frisbee attuale, venivano lanciate dagli studenti agli inizi del Novecento. Questo vale anche per un prodotto che tutti quanti utilizziamo, l'aspirina. In realtà l'aspirina non esiste, l'aspirina è acido acetilsalicilico ed è una sostanza che è stata sintetizzata alla fine del 1800 dalla casa farmaceutica Bayer la Bayer era tedesca e alla fine della prima guerra mondiale come riparazione di guerra la Germania fu costretta a cederne i diritti. Quindi negli Stati Uniti oggi voi trovate in commercio un prodotto acido acetilsalicilico con il nome di aspirin perché è di pubblico dominio e chiunque può produrla. In Italia invece resta ancora oggi un marchio registrato dalla Bayer. E poi chiudiamo con una cosa che almeno a me dà un senso di casa, il borotalco. Io ricordo per esempio che mio padre e mio nonno dopo il bagno si cospargevano il corpo di borotalco. Messo fatto del borotalco, vabbè, e anche questo è nato alla fine del 1800 a Firenze da un farmacista che si chiama Henry Roberts e questo prodotto univa l'acido borico e il talco. Quindi noi in Italia chiamiamo borotalco questa polvere per il corpo, ma in realtà è un marchio registrato da Manetti e Roberts. Ma potrei farvi anche tanti altri esempi di questo genere di cose che noi di parole che pronunciamo senza saperne poi da dove derivino o come sono nate. Volevo fare una considerazione mia personale che non c'entra niente, passando veramente di palo in frasca. Perché a Roma, soprattutto nelle zone centrali di Roma, ci sono tantissimi turisti che attraversano sulle strisce pedonali. E va bene, quello, per carità, sulle strisce pedonali bisogna fermarsi. Solo che dovrebbe esserci un tacito accordo. Allora, io mi fermo sulle strisce pedonali, cioè io arrivo con l'auto, se vedo qualcuno sulle strisce pedonali o che si appresta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, io mi fermo e mi rendo conto anche di essere uno dei pochi. Diciamo che il rispetto delle strisce pedonali, e qui non me ne vogliano gli amici meridionali, diminuisce a mano che si scende lo stivale. Cioè al nord è più facile, molto più facile. Al sud le strisce pedonali sono quasi un abbellimento della sede stradale. E io sono uno di quelli che si ferma, però mi accorgo anche che quando mi fermo parecchi automobilisti mi guardano male quando hanno visto cose di questo genere. Però vorrei dire a chi attraversa sulle strisce pedonali, e poi molto spesso chi attraversa sulle strisce pedonali sono automobilisti che hanno appena parcheggiato l'auto. Allora, intanto in primis le strisce pedonali non sono una bolla di vetro infrangibile. Non è che se voi vi buttate sulle strisce pedonali siete sicuri di non essere investiti. Dovete sempre fare attenzione, la prima cosa. La seconda cosa è che le strisce pedonali non sono una passeggiata a Villa Borghese, servono per passare da un marciapiede al marciapiede di fronte nella maniera più veloce possibile, compatibilmente con le vostre condizioni fisiche. È chiaro che se c'è una persona anziana che cammina con il bastone lo fa gradualmente, ma ci sono alcune persone che sulle strisce pedonali assumono quella classica faccia da pene moscio e ti guardano come a dire: sto sulle strisce pedonali. Allora passi un concetto. Allora, Quando attraversate sulle strisce pedonali, sappiate che non siete i Beatles in posa per fare la copertina del disco. Dovete togliervi dalle palle prima possibile.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:04 minuti primi e qualche secondo. Cambiano le parole, cambiano i modi di dire e questa cosa ve la volevo far notare. Allora, intanto dico subito che se pronuncio una determinata parola è solo perché l'intento è quello di spiegare il cambiamento, ok? Quindi una volta per identificare le persone che avevano la carnagione scura si utilizzava il termine negro, ma lo dico solo ed unicamente perché era una cosa che fa parte del passato. Poi ci è stato spiegato, non senza qualche difficoltà, che questo termine negro risultava molto offensivo, veniva percepito come offensivo dalle persone che avevano la carnagione scura. In alcune nazioni dove si parla una lingua che deriva comunque dal latino, il termine negro ancora esiste, per esempio in Spagna, perché il colore nero è negro, ok? Quindi non esiste questa cosa. In Italia sì, quindi il termine negro è diventata la parola da abolire e da cancellare. Come ho sempre detto, a me personalmente sembra una stupidaggine, perché tutto nasce da una cattiva interpretazione dei film americani nel momento stesso in cui venivano doppiati in italiano. In americano il termine nigga, che nello slang risulta essere N-I-G-G-A, ma scritto in americano sarebbe N-I-G-G-E-R, quindi faccio lo spelling nigger, ok? Pronunciato nigga nello slang americano è offensivo. Cioè, quindi, se io volevo offendere una persona di carnagione scura, gli dicevo shut up nigger, cioè stai zitto negro, ok? Negraccio, ok? Funzionava così. Quindi per tradurre questo in italiano, il termine è stato tradotto come stai zitto negro, quindi come se risultasse un insulto. Ma in realtà, etimologicamente parlando, non è un insulto, però ci hanno detto guardate, è un insulto. Bene, per quale motivo io devo continuare e devo intestardirmi ad utilizzare una parola che risulta offensiva per chi la riceve? Non la uso più, io non ho alcun motivo di offendere una persona che ha la carnagione scura ma ha il sangue rosso come il mio, nessun motivo. Quindi diciamo il termine corretto è nero. Bene, d'accordo, utilizziamo il termine nero. Se la cosa ti fa stare bene, io utilizzo il termine nero, non c'è problema. Se la cosa non ti offende, io utilizzo il termine nero. Ma adesso anche il termine nero comincia a diventare un qualche cosa non più molto accettato, perché se io dico che sei nero, io sottolineo una diversità cromatica, perché tu sei nero e io sono bianco, e da sempre il nero è considerato, anche se a me personalmente piace moltissimo, un colore tra virgolette negativo. Il nero, l'oscurità, il nero, il male, il nero del pericolo, del buio, della notte, capito? Una cosa che il bianco no, il bianco è la luce, il bianco è la verginità della sposa che giunge all'altare, anche se oggi trovare una sposa vergine, ragazzi, insomma, non è esattamente facile, no? Quindi non è come parcheggiare un elefante a Isernia, no? Insomma, non è possibile. Comunque sia, a parte tutto, adesso c'è un altro termine, quindi che sta piano piano prendendo piede: afrodiscendente. Quindi prepariamoci, perché la sfida del futuro sarà questa. Quindi non più negro va bene, non più nero va bene, ma afrodiscendente, capito? Ma se uno è afrodiscendente significa che discende da africani, e se uno non è nero, da che discende?
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
0: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:14, minuti primi e qualche secondo. Allora, leggo sempre i vostri messaggi, 338 99 00 99 0, 338 99 00 99 0. Allora, fate estrema attenzione. Allora, fate estrema attenzione, perché sui social, e io so perfettamente che voi siete in larghissima parte presente sui social, e in particolar modo sto parlando di Instagram, stanno proponendo una nuova forma di comunicazione commerciale, e questa forma di comunicazione commerciale è fatta bene, è fatta veramente molto molto bene. Ci sono dei cartoni animati, ma ce ne sono 30-40 storie, cartoni animati fatti molto molto molto bene, cartoni animati realistici, quasi tridimensionali. La storia più o meno è sempre la stessa, accompagnata da una canzone realizzata con l'intelligenza artificiale, e la storia che riguardi l'uomo o un uomo o una donna è sempre la stessa, quindi più o meno l'età intorno ai 50 anni e una coppia regolarmente sposati, con lui che si è lasciato un po' andare. Lei invece ad un certo punto si innamora di un'altra persona, generalmente uno che ha più o meno la stessa età, ma che è informissima, non ha una ruga, ha un fisico eccezionale, e lei lo lascia per questo tizio. L'uomo è distrutto, è disperato, si guarda allo specchio, è disperato. Oppure la storia che di lei che ha dedicato la sua vita al proprio uomo, ha abbandonato i suoi sogni, si è un po' lasciata andare, e alla fine lui l'ha lasciata per un'altra più bella, tenuta bene, e lei è disperata, fino a quando magia, qualcuno non consiglia loro un prodotto magico che ti riporta agli anni migliori della tua vita, quelli durante i quali avevi una pelle tonica, bello, giovane, perfetto. Allora, io vi dico una cosa: ognuno di voi è libero di spendere i propri soldi come vuole e come preferisce, ma sappiate che è scientificamente provato, non esiste una sola crema che, anche utilizzata con attenzione, che vi possa restituire gli anni che sono passati. Cioè, quando voi venite raggiunti da messaggi di questo genere, la crema che ti... non è assolutamente vero. Si parla di un effetto placebo. Certo, ci possono essere creme migliori, creme peggiori, ci possono essere creme più idratanti, creme che attraverso una specifica formulazione hanno un effetto ottico. Per esempio, c'è una crema che non è molto diffusa in Italia, ma è nient'altro che un cosmetico e si trova, costa parecchio in Inghilterra. Vedete, questa crema ha all'interno dei microcristalli che nel momento stesso in cui, ma tu non te ne accorgi quando la metti, io non la uso, finiscono nei solchi delle rughe, e poiché sono microcristalli che riflettono la luce, questa crema attenua effettivamente un po' le rughe, perché in pratica le illumina dall'interno, e quindi la sensazione momentanea è quella di avere meno rughe, ma basta che ti lavi la faccia e l'effetto svanisce. Quindi non è una crema che ti permette di buttare 10 anni nel secchio, da 50 passi a 40, non è vero? Quindi mi raccomando, lo dico soprattutto perché Devanna Marchi ce n'è stata già una. Ci possono essere vari modi e varie maniere per fregare la gente, ma sappiate che tutto quello che viene veicolato in questo modo non vi porta ad avere alcun risultato. Poi ripeto, i soldi sono vostri, fate quello che vi pare, perché allora a questo punto, avendo poi a disposizione un professionista o una professionista seria, se proprio volete apparire, volete piacervi di più, esistono dei piccoli rimedi. Non parlo chiaramente di trattamenti eccezionalmente invasivi, no, ma piccoli trattamenti a livello di chirurgia estetica che vi fanno apparire un pochino più giovani, ma anche qui bisogna seguire un determinato schema. Allora, un buon intervento di chirurgia estetica è quello che, una volta realizzato, le persone ti vedono e dicono: mamma mia, stai benissimo. Quello significa che il professionista o la professionista che ha operato su di te lo ha fatto in maniera coscienziosa e professionale, quindi ti ha tolto qualche anno, ok? Oppure si passa alla parte dopo. Quello che tu esci dalla sala operatoria è sempre un puttanone. Quindi sappiate che il confine è molto labile tra ammazza quanto stai bene, hai visto, sembra un puttanone. È proprio un confine labile, un confine di pochissimi millimetri. Allora, vi dico che è morto Varenne. E il cavallo trottatore più forte di tutti i tempi, più forte di sempre. Grazie alle sue vittorie era conosciuto come il capitano. Era nato in provincia di Ferrara, stava trascorrendo il suo, diciamo, buon ritiro a Eboli, in provincia di Salerno, dove chiaramente risiede anche il suo proprietario, e aveva 31 anni ed è morto la notte tra il 17 e il 18 agosto per un infarto fulminante all'età di 31 anni. Io non so quanti anni viva mediamente un cavallo, non lo so quanti anni viva mediamente un cavallo, e quindi non vi so neanche dire se Varenne fosse da considerare un cavallo anziano o meno. Chiaramente non era un cavallo giovane, e era nato in un allevamento di Ferrara, e ha totalizzato premi per un totale superiore ai 6 milioni di euro, e a livello mondiale è stato il cavallo che ha vinto di più nella storia del trotto. Figlio di uno stallone americano, Waikiki Beach, e di una fattrice italiana, Yalmaz, e era stato acquistato poco dopo la sua nascita da quello che è rimasto sempre il suo proprietario, Enzo Giordano. Enzo Giordano, che è morto poi l'anno scorso a 71 anni, e è stato quasi sempre diciamo condotto dal driver romano Giampaolo Minucci. Pensate, su 73 corse Varenne ne ha vinte 62, e fu eletto cavallo dell'anno in Italia, Francia, Stati Uniti. Allora, ho letto questa cosa che ho telefonato ad un mio amico che è un grande esperto di ippica, è un grande appassionato, anche lui tra l'altro ha dei cavalli, perché ho letto che dopo il suo addio alle corse era diventato uno stallone che ha generato più di 2000 figli. Il fatto è che di questi 2000 figli nessuno è diventato un campione come il padre. Ora, il concetto che noi abbiamo di stallone, insomma, uno stallone adesso è un cavallo, chiaramente molto poderoso. Poi questo concetto di stallone è stato riportato anche al genere umano. Quindi, se noi pensiamo ad uno, se io vi dico effettivamente chi è uno stallone, quali sono le caratteristiche di uno stallone, è quello di essere sessualmente importante, di avere prestazioni quasi a livello di instancabilità, capito? Cioè, Varenne ha fatto una bella vita. Insomma, ma ne parlo con il massimo rispetto, ci mancherebbe altro, perché comunque è stato un cavallo leggendario. Allora, Varenne non vede una cavalla da anni, ok? Varenne, perché era una miniera d'oro Varenne? Perché qui si parla di codice genetico, e quindi si dà per scontato il fatto che tu, se compri lo sperma di Varenne, hai la possibilità, attraverso la fecondazione artificiale su una determinata cavalla, che il puledro o la puledra siano di eccezionale valore. Ok? È chiaro, è un po' come, ragazzi, parliamoci chiaro, è come se tu devi, se la cosa fosse possibile nell'essere umano, no? Tu prendi un campione di salto con l'asta, d'accordo? E una campionessa di salto con l'asta, è probabile che la figlia diventi una campionessa, ok? Se tu prendi un campione di briscola insieme a una campionessa di freccette, è chiaro che è più difficile che ti diventi il figlio di sti due un campione di salto con l'asso, solo a livello di codice genetico. Ma quindi c'era la fila di allevamenti o proprietari di cavalli che compravano lo sperma da Varenne, lo sperma di Varenne, pagandolo migliaia e migliaia di euro a provetta. Cioè, il povero Varenne, da quando ha smesso di correre a quando è morto, è campato di pippe. Cioè, dice, è morto di infarto fulminante. Noi ci dicevano che saremmo diventati ciechi. Cioè, non mi venite a dire che Varenne ha fatto una bella vita.

0: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99
2: ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:32 minuti primi e qualche secondo. Intanto devo dire che mi avete diciamo dato alcune indicazioni sulla vita dei cavalli. Più o meno la vita di media di un cavallo è intorno ai 30 anni, quindi diciamo che Varenne comunque sia la sua vita l'aveva fatta, quindi vabbè. No, però un po' ecco un po' uno cioè ci pensavo, no, alla vita che ha fatto sto poro cavallo. Vabbè. E dunque, parliamo invece di un problema che comunque si sta presentando a Roma, non so se anche in altre zone d'Italia esista, è quello dei quelli che noi definiamo i pappagalli, ma in realtà i parrocchetti, che sono belli, ragazzi, sono belli, perché intanto rispetto ai primi che sono comparsi a Roma svariati anni fa, sono più grossi, cioè sono proprio, non sono non è il classico pappagallino. Io poi non sono un ornitologo, quindi non è che conosca bene gli uccelli nelle varie forme e nelle varie razze, ma non è il classico pappagallino che qualcuno ha in casa dentro la gabbietta, Carucci, anche se a me diciamo mi dispiace per chi ce l'ha, ma l'uccello in gabbia, dico il volatile in gabbia, perché se dico l'uccello in gabbia qualcuno può pensare male. Il volatile mi mette sempre una grande tristezza. Però il pappagallino, questi sono pappagalli, sono polli, cioè sono proprio grossi e sono belli, sono

sta diventando esagerata. E sono specie esotiche invasive che possono alterare e compromettere la biodiversità locale, provocando danni all'economia agricola. E i parrocchetti, quindi questi pappagalli, che ormai sono un po' ovunque a Roma, rappresentano una minaccia estremamente severa per tutto l'ambiente circostante. Quindi l'ISPRA, ripeto, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che monitora lo stato della flora e della fauna, dice che in Italia sono presenti circa 3.700 specie esotiche, con un tasso di crescita esponenziale negli ultimi tempi dovuto alla globalizzazione, agli scambi commerciali. Pensate che negli anni 70 c'erano solamente 6 specie presenti, e nel corso dell'ultimo decennio c'è stato un aumento incredibile di questo. Nella capitale, infatti, si contavano fino a un decennio fa pochi esemplari che gravitavano nella zona di Villa Borghese. Ora ci sono storni di migliaia e migliaia di esemplari, e quindi in tutta Roma si è calcolato che i parrucchetti siano circa 300.000, presenti in numerose aree della città, e sono estremamente dannose per le produzioni agricole, quindi per le mele, per i mandorli, e poi interferiscono con le specie autoctone e fanno addirittura concorrenza ai rapaci, quindi danni alle coltivazioni, quindi alle relative attività economiche. Tutto può avere poi ripercussioni a livello di prezzo direttamente nei mercati, e poi c'è anche un problema legato all'inquinamento acustico. Ad esempio, vicino alla stazione della metro San Giovanni c'è un dormitorio di parrocchetti, e il loro vociare è talmente forte che addirittura non si riesce a parlare. Dunque, cosa si può fare? Non lo so, chiaramente non ve lo so dire. Non ve lo so dire, anche perché noi, come al solito, siamo specialisti nel renderci conto di un problema quando questo problema già diventa inestirpabile. Dunque, io ho un piccolo giardino, e in questo piccolo giardino ho piantato a suo tempo alcuni alberi che, insomma, a volte mi danno grande soddisfazione, a volte mi procurano anche alcuni piccoli dolori, come quando sono costretto, magari ho dovuto abbattere un pesco per una malattia del tronco che non era curabile, quindi però e tra questi alberi c'è uno che mi dà, fine di agosto, settembre, grande soddisfazione, ed è un fico, e produce fichi eccezionalmente buoni in grandissima quantità. Solo che, in particolar modo da quest'anno, dei fichi zero, perché ad una certa ora del pomeriggio, intorno alle 5, arrivano i parrocchetti. Ma non è che ne arriva uno, ne arriveranno 50, 60, 70, e sono ghiottissimi di fico, al di là del fatto che poi sporcano tutto sotto, ma quello sarebbe pure il minimo, non è quello lì un problema, ma si mangiano tutti i fichi. Allora io ho pensato, dico, adesso li spavento. In che modo? Dico, ma adesso li spavento, perché che cosa faccio? A casa io ho una pistola da soft air, quelli che sparano i pallini di plastica, no? per intenderci, e sono pistole inoffensive, no? È chiaro che se io ti punto la pistola sull'occhio e sparo te faccio male, ma già se sparo da 10 o 15 metri non succede niente. Quindi mi piazzo lì ad una quindicina di metri con tutti sti parrocchetti sull'albero di fico e sparo, ping, oh! Ho iniziato a sparare la prima volta, e tu vedevi, si alzavano in volo 40, 50, 60 e scappavano via.

va sistemata, va sistemata. Chiaramente non avevo nessuna intenzione di uccidere Parrucchetti, la mia era solamente quella di spaventarli, anche perché, ripeto, se spari un pallino di plastica da 15 metri arriva lì che è un soffio, un niente, no? Però tanto bastava per spaventarli. E poi dopo mezz'oretta tornavano e io ping, un altro colpo, scappavano tutti quanti. È andato avanti così per qualche giorno. Poi dopo ho notato che sparavo un colpo e 20 scappavano e 30 rimanevano. Quindi dovevo sparare altri 2, 3, 4 colpi per farli andare via tutti quanti. Oh ragazzi, adesso io sparo, pum pum pum pum, non se ne alza più uno. Ma sai, il parrucchetto mi guarda come a dire, cioè, ma tu con questi pallini, ma tu pensi veramente che con questi pallini di plastica noi smettiamo di mangiare i fichi? Ho perso la battaglia, quindi non ho ingaggiato una guerra contro i parrucchetti utilizzando chiaramente sistemi non violenti e l'ho già persa. No, cioè, ormai il parrucchetto proprio dice, ah, ecco, arriva. Secondo me il parrucchetto tra di loro, mentre stanno mangiando i fichi, dicono, diciamo, guarda, sta arriva un scemo con la pistoletta. Questo stanno, secondo me, questo stanno pensando. Sta arrivando un scemo con la pistoletta. Quindi non so cosa si potrebbe fare per limitare la diffusione di questi parrucchetti. Io però ammetto, ho perso. Invece. Volevo parlarvi di una cosa che è accaduta a Lanzo Torinese qualche giorno fa. E dunque, un automobilista di 73 anni ha deciso volontariamente di investire dei ciclisti e lo ha fatto in maniera proprio coscienziosa. Ok, quindi lui non solo li ha messi sotto, poi è tornato indietro per rimetterli sotto e adesso parla attraverso il suo legale dicendo: mi si è offuscato tutto e non ho capito più nulla, nemmeno che cosa stesse succedendo. Avevo la mente annebbiata, non riesco a capire che cosa è accaduto, chiedo perdono ai familiari dei feriti, ammetto le mie colpe e la mia responsabilità. Così il 73enne Giuseppe Campagna, che dopo aver investito un gruppo di ciclisti e trovandosi arresti domiciliari con l'accusa di intento d'omicidio, ha affidato i suoi pensieri al legale, l'avvocato Servetto. L'avvocato dice: le indagini dovranno spiegare che cosa è successo. Il mio assistito nel corso dei 73 anni non ha mai fatto male a nessuno, è un lavoratore, un padre di famiglia, tanto che appena si è reso conto di aver investito volontariamente quei ciclisti e quindi di aver fatto loro del male, è corso dai carabinieri a chiedere aiuto, ma soprattutto a raccontare che cosa fosse successo, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Quindi adesso comunque procedono le indagini, si sono sentiti dei testimoni, si cerca di capire esattamente la dinamica, ma soprattutto si cerca di capire perché l'automobilista li ha messi sotto e poi ha invertito la marcia rimettendoli sotto una seconda volta. Ma chi è effettivamente questo Giuseppe Campagna? Perché è importante capire. Lui è uno che a 73 anni ancora lavora nel settore edile e è conosciuto da tutti in zona e gli è partita la brocca. È andata bene perché fortunatamente non è morto nessuno. Ci sono state persone con varie fratture, altri che hanno avuto bisogno di interventi chirurgici, ma per fortuna, nonostante la gravità dell'incidente, non è morto veramente nessuno. Quello che mi fa pensare, mi fa riflettere, è che questo Giuseppe Campagna di 73 anni era conosciuto in paese come una persona per bene, come una persona affidabile. Quindi non, sapete, il mezzo matto, lo sbalestrato, quello che aveva degli scatti di ira, che era litigava con tutti. No, assolutamente. Una persona tranquillissima. Ecco, in questi casi però io credo che bisognerebbe intervenire
in maniera pesante, perché se a 73 anni perdi le staffe in questo modo, e non è che mandi a quel paese dei ciclisti, li investi una volta e poi ritorni per finire il lavoro. Non mi venite a dire però non ha mai fatto del male a nessuno, perché se te parte così la barocca sei una persona ingestibile. Invece c'è questa notizia, e io mi auguro chiaramente che a meno che non ci siano novità ulteriori, a meno che non ci siano novità ulteriori, ma sembra che allo stato attuale non ce ne siano. Allora, parliamo di una coppia di avvocati che con un aereo, di questi aerei da turismo, erano partiti insieme, un uomo e una donna, erano partiti insieme per andare da Sibari, dalla più superficie di Sibari, erano partiti per andare a passare il Ferragosto in Sicilia, poi dalla Sicilia erano ripartiti per ritornare a Sibari, ma a Sibari non sono mai atterrati e non si riesce a capire che cosa possa essere accaduto. Certo, il dubbio è quello che l'aereo si sia inabissato, però anche qui qualcuno si chiede: l'aereo procedeva sotto costa? Il 16 agosto di giorno, con le spiagge strapiene, è possibile che nessuno si sia accorto di un aereo che si è inabissato quando stava a 500 metri al largo della costa? Sembra un po' impossibile. E vabbè, io la mia speranza è che questi due abbiano deciso di far perdere le proprie tracce, magari chissà dove sono atterrati e poi hanno preso un aereo per il Messico, adesso stanno sulle spiagge in Messico a godersi il sole, non so. Questa è la mia speranza, questa è la mia speranza. Certo che è un po' difficile, però mi auguro sempre questo piuttosto che trovare l'aereo su un costone di roccia magari in Calabria. È stato ucciso un ragazzo di 24 anni, africano, Raymond Asosa Agassi, che viene presentato come un giovane ex calciatore di 24 anni, ma poi sì, è morto un ragazzo di 24 anni, ok, ma il problema è che chi sta indagando sulla vicenda parla di un regolamento di conti tra spacciatori. Ecco, non è che se hanno ammazzato un ragazzo di 24 anni sia da considerare una cosa giusta e corretta, ma magari bisognerebbe raccontare tutto e capire se questo ragazzo era veramente un ragazzo per bene o se magari era un ragazzo non così per bene come ci viene detto e raccontato.

0: novembre 99. Ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
0: RTR 99.
3: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:54 minuti primi e qualche secondo. Io a volte mi arrabbio perché noi non siamo capaci di difenderci, ma parlo proprio di difendere il fatto di essere italiani. Cioè, pensateci bene, noi ormai non siamo neanche più liberi di pensare, non siamo neanche più liberi di parlare, però lasciamo agli altri la possibilità di farlo. Cioè, io non so se anche voi provate questo senso di rabbia e contemporaneamente di impotenza quando vedo persone che arrivano da paesi e da nazioni lontane, arrivano in Italia e dicono che l'Italia è il paese della mafia. È vero, è vero, è vero, purtroppo è vero. Questo è un marchio infamante che ci portiamo appresso, ce lo portiamo appresso tutti quanti noi italiani, e in particolar modo se lo portano a impresso sulla pelle i siciliani, anche se i siciliani sono i siciliani legati alla mafia sono una percentuale ridottissima. Eppure questo cancro ha colpito un po' tutti quanti noi. Ecco, quello che mi fa rabbia è che io non posso dire a chi arriva da lontano, elencando la percezione negativa che noi abbiamo di determinati modi di vivere, altrimenti posso parlare per razzista, ma posso permettere ad una persona che arriva in Italia di darci tutti quanti dei mafiosi. Io in questo sono abbastanza netto, cioè nel senso, quando mi capitava, ora non più, ma mi capitava di andare all'estero e quando sentivano che ero italiano dicevano: ah, la mafia, e mi dava fastidio. Infatti una volta ho detto: ecco, appunto, fai attenzione, se ritieni che gli italiani siano mafiosi, fai attenzione, perché sai che finisci dentro un pilone di cemento. Certo, facevo un po' il coatto, era la classica squattata, ma perché dobbiamo rimanere in silenzio? Mi chiedo perché dobbiamo rimanere in silenzio. Sì, è vero, sì, è vero. L'Italia è anche purtroppo il paese della mafia, ma anche il paese di tante altre cose. E se devo immaginare che se vado all'estero mi dicono: ah, italiano, mafia, spaghetti e mandolino, mafia, spaghetti e mandolino. Non è che nessuno ti dice: Michelangelo, Leonardo da Vinci, Meucci, no, spaghetti, mafia e mandolino. E questo un po' chiaramente di responsabilità ce l'abbiamo anche noi, no? Quindi, vabbè, signori, fino a venerdì 28 agosto io sarò con voi con questo orario, quindi dalle 8 alle 10, in attesa di lunedì 31 agosto, quando si ritornerà all'antico dalle 7 alle 10. Oggi, mercoledì 19 agosto, dopo il sottoscritto, ci saranno i Magnifici dalle 10 alle 13, poi dalle 13 alle 16 Paolo Famiglietti, e dalle 16 fino alle 23 il Jukebox, vicino al mare. Poi dalle 23 fino alle 6 di domani mattina la macchina del tempo, dalle 7 alle 8 un'ora prima del mio arrivo il jukebox vicino al mare, poi domani mattina alle 8 se Dio vorrà, ma Dio vorrà perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, noi abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne metta. Ricordo anche la butto là. Con la nuova stagione, come vi ho detto, ci saranno, insomma, vi piacerà, spero vi possa piacere il fatto che farò intervenire alcuni esempi positivi sui social, quindi persone che parlano di valori belli, ma poi ci piacerebbe anche far parlare singoli individui, famiglie, attività commerciali, e per farci raccontare le vostre difficoltà. Se vi va di raccontare le vostre difficoltà, i vostri problemi, cominciate magari a prendere in esame la possibilità di farlo mandandomi una mail: luca.casciani@rtr99.it. Ma ve lo ricorderò ancora, perché vogliamo sempre diventare sempre di più la radio della gente. Questo ci piace moltissimo. Signori, anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Oh, domani alle 8 tutti qui, Corveleno, Corve.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh col numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane dopo essere stato fermato in un blitz. L'esercito di Tel Aviv ammette si tratta di un'azione grave. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese, all'alba segnalate demolizioni. Lo stretto di Hormuz al centro dello scontro tra Stati Uniti e Iran, Trump ne rivendica la sovranità, illusioni risponde Teheran e intanto avverte i paesi del Golfo, una collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Migranti, Faduma, la 22enne somala che oggi doveva essere rimandata in Italia, resta in Germania, è stata accolta da una comunità evangelica. Intanto la Svizzera fa sapere che da fine agosto riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo approdati sulle nostre coste. Tennis, Musetti batte 2-7 lo statunitense Zheng e accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, affronterà il portoghese Faria, ottavi anche per Cobolli opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: magnifici.
1: Dischi senza tempo, da sempre in vetta alla classifica di ognuno di noi.
0: Su RTR 99, ti ricordi?

0: See, yeah. Qui e là, io amo la libertà.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con

0: Scopri l'estate Deghi, perché se non deghi, non ci credi.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: I magnetici
1: sono gli anni, quelli con i nostri 45 giri e 33 in classifica. I dischi magnifici
0: di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Teheran valuta attacco a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare gli attacchi, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran. Senza sosta i raid di droni sul fronte russo-ucraino, 4 morti stamattina in un attacco russo contro un autobus a Kherson, sul Mar Nero colpite navi e infrastrutture portuali, 3 vittime in un attacco ucraino nella regione di Lugansk. Il GIP di Bari ha convalidato l'arresto del 42enne Elvis Metvelai, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano. La donna era stata lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove un 69enne ha ucciso con 4 coltellate la moglie. Fermato, ha immediatamente confessato. Avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli, un bambino di 9 anni. Ritrovato dopo più di 2 giorni di ricerche il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina nel Cosentino. Come si temeva, sono morte le 2 persone a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, 55 anni. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business, richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: I Magnifici.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Con Do You Love Me Contours abbiamo chiuso lo spazio dedicato ai magnifici, spazio che troverete per tutta la settimana, e poi da lunedì prossimo, lunedì 24 agosto, tornerà come di consueto la strana nostalgia di Fabio Martini. Intanto buon pomeriggio, sono le 13 in punto, è mercoledì 19 di agosto, per questa prima parte del pomeriggio fino alle 16 in compagnia di Paolo Famiglietti e anche di una bella canzone che arriva dal 1970, è molto bella, si chiama La prima cosa bella. Sono i ricchi e poveri, esattamente qui.

La prima cosa bella è quello di incontrare voi su RTR 99 Ti Ricordi, ma anche e soprattutto questo ricordo dei ricchi e poveri. E di ricordo in ricordo, Mixage, la compilation che usciva in estate ma anche in inverno della Baby Records, e uno degli artisti presenti era proprio lui, Gilbert Montagnier. Guarda un po', lo ritroviamo qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

tantissimo proprio nell'estate del 1985, La vita è adesso di Claudio Baglioni, e adesso la pubblicità. 13:17, ieri abbiamo parlato di giochi che si facevano durante l'estate magari in attesa del famoso bagno. Quanto manca? Era la famosa frase che arrivava puntualmente da noi bimbi di allora. Però c'è un amico, Alessandro, che ci ha scritto al 338 99 00 99 0, ieri non ho fatto in tempo, però recuperiamo oggi, e parlando di chiodini colorati, no, da inserire in questo telaio di plastica bianca per comporre delle figure anche semplici, se volevamo fiori, casette, insomma, il bello era sbizzarrirsi a ricomporne anche lo stesso disegno con colori diversi. Ve li ricordate questi chiodini colorati come Alessandro? Fatemelo sapere magari quali disegni facevate all'epoca, e chissà anche se i bambini di oggi, i vostri figli, i vostri nipoti, adorano o conoscono i chiodini colorati. 338 99 00 99 0 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp e per le vostre note vocali. Noi intanto ce ne andiamo negli anni 70 a ballare con la Michael Zegger Band qui su RTR 99. Ti ricordi?

Storia d'amore, 45 giri alla fine degli anni 60 per Adriano Celentano, un grande successo in Hit Parade da ritrovare qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Ancora buon mercoledì da Paolo Famiglietti, parliamo di chiodini colorati. Tra i miei giochi preferiti da bambino c'era questo telaio di plastica bianca che veniva riempito sì dai chiodini ma anche da tanta fantasia. Ci si sbizzarriva nell'inventare dei soggetti sempre nuovi, ma Lucia dice: ho tanti giocattoli a casa mia a bacoli, bambole tante e anche questi famosi chiodini colorati, di solito facevo casette e fiori. Forse anche come dire il disegno più facile da fare su una tela bianca, che però poi magari veniva anche modificato, Lucia, no? nei colori di noi bambini e bambine di allora che amavano i chiodini. Voi avete un ricordo in questo senso? Fatemelo sapere al 338 99 00 990 è il nostro numero per i messaggi WhatsApp. Intanto noi musicalmente parlando ce ne andiamo nel 1991, quindi passiamo dagli anni 60 di Adriano Celentano al 1991 di una grande affermazione per i Metallica, questa Nothing Else Matters. Canzoni da ritrovare qui e solo qui nel pomeriggio di mercoledì, firmato RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.

0: È la mia nuova acqua di casa.
1: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
0: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

I primi anni 70 per Drupi sono stati successi italiani ma anche internazionali come Piccola e Fragile dal 1974. Sono le 13:37 minuti primi, continuano ad arrivare i vostri messaggi al 338 9900 990, protagonisti i chiodini colorati di noi bimbi di allora, e c'è un nostro amico, adesso ho perso il suo nome, ecco lo recupero, Claudio, che scrive: caro Paolo, con i chiodini ci abbiamo giocato io e mio fratello e 45-50 anni dopo ci ha giocato anche mia figlia ed è stata una sorpresa tanti anni dopo ritrovarli in commercio. Come a dire, insomma, è un gioco classico praticamente, caro amico all'ascolto, insomma. Scriveteci, diteci le vostre sensazioni sui chiodini colorati al 338 9900 990. Intanto viviamo l'estate di RTR 99 Ti Ricordi con Like a Virgin, grande successo di Madonna.

Il Festival di Sanremo che ci dà sempre un'occasione per ascoltare musica che arriva da questa famosa kermesse di musica italiana. Nel 96 vinsero Ron e Tosca con Vorrei incontrarti fra 100 anni. E noi incontriamo, almeno se in maniera anche virtuale, i vostri messaggi WhatsApp, come quello di Donatella che ci scrive al 338 9900 990. I chiodini, che meraviglia, ore intere passate a riempire ogni singolo foro per completare il quadro, solo bei ricordi. Insomma, noi siamo anche quello, anche e soprattutto quello lì, ricordi legati ai chiodini colorati. 338 9900 990. Ora per la musica ci sono i Doobie Brothers qui su RTR 99, ti ricordi?

0: R99, ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Anche il 1983 è venuto a farci, come dire, visita in questo pomeriggio di mercoledì. Le ragazze di Osaka e Eugenio Finardi su RTR 99 Ti Ricordi, con Paolo Famiglietti fino alle 16, un pomeriggio che è il 19 di agosto, città semideserte, un po' la settimana dei commercianti come si diceva una volta, e poi da lunedì lentamente si tornerà alla normalità e ahimè per gli studenti si avvicinerà anche la data di inizio nuovo anno scolastico. Ma non pensiamo a questo, ma ascoltiamoci un altro bel ricordo. In questo caso il re del rock and roll con le Teddy Bear, arriva Elvis Presley su RTR 99 Ti Ricordi.

Sicuramente un punto importante nella carriera di Eric Chardin, questa Io penso a te, siamo alla fine degli anni 70 e canzone che abbiamo ritrovato nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? C'è una curiosità legata a questo cantautore e scrittore francese, lui è nato in Vietnam, ovviamente poi naturalizzato parigino al 100%, a iniziare appunto dal suo nome e cognome che per intero stava come Chardin Jacques André Gilbert, ma va bene Eric Chardin. Su RTR 99 ti ricordi Everybody Needs Somebody to Love? Dai, andiamo a questo film epico, The Blues Brothers del 1980, e arrivano proprio loro, i Blues Brothers, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: www.radioticino.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

10:13 all'orologio di RTR 99. Ti ricordi tante belle le canzoni inserite in questo doppio album fortunatissimo per Renato Zero, che si chiamava Tregua, era l'album di Amico, ma anche di brani che insomma hanno avuto la loro fortuna, mi verrebbe da dire, che era un altro titolo importante da questo album, Grazie a te, Amore sì, Amore no, e c'era anche Niente trucco stasera, che non vi nascondo era una delle mie preferite, che abbiamo ritrovato qui nel pomeriggio di mercoledì firmato RTR 99. Ti ricordi? Parliamo di cartoline. Spedite cartoline ancora in questo 2026, oppure preferite un messaggino, una foto mandata scontatamente dal telefono? Del resto è anche un po' il segno dei tempi. C'è anche, scusate, chi le colleziona le cartoline. Le nonne e le mamme lo facevano con le scatole di latta dei biscotti, ad esempio, mettendo dentro tutti i ricordi delle vacanze passate. Insomma, fatemelo sapere. Cartoline sì o no? 338 9900 990. Ora si balla con Wild Cherry.

A tutto ritmo con il grande, grandissimo Gianni Morandi, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, era il 1962, da rivivere qui su RTR 99, ti ricordi. Stiamo parlando di cartoline, simbolo nostalgico di viaggi del passato o anche al presente, un francobollo, una foto e via, si partiva di ricordi. Restano oggetti di ricordo o collezionismo o qualcuno di voi le spedisce ancora o magari le colleziona le cartoline? Fatemelo sapere al 338 99 00 990. Messaggi WhatsApp e note vocali qui ad RTR 99, ti ricordi. Intanto scattiamo una bella foto sul 1991, lo facciamo con una canzone di Lenny Kravitz che si intitola It Ain't Over Till It's Over.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita. Yeah.

Una canzone molto raffinata, con un testo che ha anticipato di molto i tempi in quel 1976, da Pullover, album fortunatissimo dei Pooh, con Pierre qui su RTR 99. Ti ricordi? Mercoledì iniziato quest'oggi con un po' di macchina del tempo e poi andato avanti con il jukebox vicino al mare, e alle 8 avete ritrovato la voce di Luca Casciani che per due ore vi ha intrattenuto fino alle 10. Poi spazio ai Magnifici, che stanno sostituendo la Strana Nostalgia di Fabio Martini, che vi ricordo tornerà regolarmente in onda lunedì 24 proprio a partire dalle 10, e adesso fino alle 16 con Paolo Famiglietti. Cosa vogliamo fare fino alle 4? Continuare a raccontarci tante cose e scoprire ancora tanti ricordi del passato? Direi proprio di sì. In questo caso il vocalese in primo piano di un grande cantante americano come Bobby McFerrin. Siamo nel 1988, questa è Don't Worry, Be Happy su RTR 99. Ti ricordi?

L'elefante e la farfalla, bella canzone di Michele Zarrillo dal 1996, qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi. Sono le 14:43 in questo mercoledì 19 di agosto che stiamo trascorrendo insieme, anche con i vostri messaggi al 338-9900-990, ma anche e soprattutto spaziando di qua e di là tra gli anni, lo si può fare tranquillamente con la musica. Adesso passiamo dagli anni 90 di Zarrillo agli anni 70 del Duca Bianco, David Bowie, un classico come Heroes, arriva dal 1977 nel pomeriggio firmato RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

L'abbiamo detto e ripetuto tante volte, del resto insomma sono tante le edizioni, per più di 70 anni ci ha accompagnato e continua ad accompagnarci la più grande kermesse canora, cioè il Festival di Sanremo. In questo caso l'edizione del 1986 vedeva Luca Barbarossa ancora una volta protagonista con la sua Roma. Era successo nell'84 con Roma Spogliata, arrivò nell'86 questa via Margutta, celebre via della capitale. Restiamo al 19 agosto, ma andiamo nel 1962. I Beatles tengono il loro primo concerto al Cavern Club di Liverpool con la formazione definitiva, quindi praticamente Ringo Starr si esibiva per la prima volta in questo celebre locale inglese come batterista ufficiale del gruppo dopo l'uscita di Pete Best. Insomma, molte fan fuori dal locale, ma alcune anche un po' in veste di protesta per l'addio a Pete Best, ma poi il resto insomma è storia. I quattro di Liverpool, i favolosi quattro, hanno fatto e continuano a fare la storia. Questa è Love Me Do su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Kmara a nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore, dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde del Parlamento anche alla riconferma di Sbiha a capo del Ministero degli Esteri. Intanto ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte posto 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore ha lanciato oltre 450 droni. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra, lo scrive il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbero la Bulgaria e Cipro. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto 2 uomini allontanarsi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Un anno fortunato per Francesco De Gregori, il 1978 di Generale, sia per l'album ma anche per questo 45 giri che andò molto molto bene in classifica toccando le posizioni alte della Hit Parade. Ed ora su RTR 99 Ti Ricordi parliamo di studio legale Cruciani, perché sono tante le situazioni nelle quali ci troviamo ad essere coinvolti e che necessitano di uno studio legale che tuteli i nostri interessi, come ad esempio il risarcimento per un infortunio subito, la mala sanità, l'infortunistica stradale, il diritto di famiglia e le temute cartelle esattoriali. Per tutto questo a Roma c'è lo studio legale Cruciani, via Lattanzio 27 in zona Balduina. Il telefono è lo 06 3975 4234. Presentatevi sempre a nome di RTR 99 Ti Ricordi per avere una scontistica speciale. Studio legale Cruciani, direttamente in via Lattanzio 27 qui a Roma, oppure allo 06 3975 4234. Studio legale Cruciani, un altro dei preziosi consigli di RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: balle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Sono solo canzonette su RTR 99, ti ricordi l'album del 1980, grandissimo concept album ispirato alla storia di Peter Pan, da cui L'isola che non c'è. Tra l'altro, proprio nell'estate del 1980 Edoardo Bennato segnò un record storico per la musica italiana, riempiendo tutti gli stadi del nostro paese, partendo dal memorabile concerto tenuto proprio a Milano il 19 luglio dell'80 a San Siro. Da Edoardo Bennato agli ABBA si balla con Gimmi Gimmi Gimmi, siamo nel 1970 79, qui su RTR 99, ti ricordi?

tua città vuota nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Canzone che poi riprese nel 78 in chiave disco e fu successo di nuovo, ma insomma, Mina è Mina. 19 agosto 1992, parliamo di Red Hot Chili Peppers, erano in pieno svolgimento con il loro celebre tour estivo per il festival di Lollapalooza del 92 proprio. Pochi mesi prima c'era stato anche l'abbandono, il drastico abbandono del chitarrista John Frusciante, sostituito da Eric Marshall per portare a termine proprio questi fortunati concerti dal vivo, forti di canzoni come Under the Bridge. Guarda un po', la ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Il climatizzatore da Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Sono le 15.34 nel pomeriggio, firmato RTR 99 ti ricordi, con Paolo Famiglietti fino alle 16, ma soprattutto con questa accoppiata, anche un po' sexy, era un po' il periodo delle canzoni pizzicose, Ornella Vanoni e Geppi & Geppi, proprio da quel 1976 con Più. Adesso parliamo di giovani e raffinati cannibali, questa è la traduzione di Fine Young Cannibals, in realtà il nome trae ispirazione dai Giovani Cannibali, film celebre degli anni 60 con Robert Wagner e Natalie Wood. È lì che si sono ispirati proprio i tre componenti dei Fine Young Cannibals, che uscivano in maniera prepotente nelle hit parade di mezzo mondo con Johnny Come Home. Li ritroviamo qui nel pomeriggio di RTR 99 ti ricordi?

non trascorso una gavetta, se volete, importante, ma nel 1990 si faceva conoscere dal grande pubblico Marco Masini con canzoni importanti, e tra queste c'era anche la trasmessa tantissimo dalle radio Le Ragazze Serie. 15:42 su RTR 99, ti ricordi, parliamo del 19 agosto del 1975, proprio in questa data Eric Carmen aveva da poco sciolto il suo gruppo dei Raspberries e stava lavorando al suo album, la finalizzazione del suo primo album solista omonimo, pubblicato poi nell'autunno di quell'anno, del 75. In quel periodo incise delle canzoni veramente storiche come la ballata All By Myself, uscita proprio in quell'anno, ma si ricorda con piacere anche Never Gonna Fall In Love Again, e noi che siamo RTR 99 ti ricordi, ve la facciamo ascoltare. Eric Carmen, proprio da quel 1975, nel nostro pomeriggio di mercoledì.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Pochi minuti e saranno le 16 sulle note di Summer on a Solitary Beach. Mai canzone fu più adeguata per questa estate da vivere insieme con RTR 99 Ti Ricordi, il maestro Franco Battiato, con un successo, se volete, un po' a scoppio ritardato, perché uscì un po' in sordina alla fine del 1981 questo La voce del padrone, e poi conteneva dei brani che erano sostanzialmente una compilation di successi all'interno di questo album, da Bandiera Bianca passando per Gli uccelli, anche questa Summer on a Solitary Beach, poi Centro di gravità permanente. Insomma, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Ma sappiamo che Franco Battiato non era secondo a nessuno, però dimostrò con questa La voce del padrone che si poteva fare musica di qualità anche se arrivava poi a tutti, quindi anche essendo molto molto popolari. Siamo arrivati al momento dei saluti, sì, ci fermiamo qui anche per questo mercoledì 19 di agosto, ma restate con RTR 99 Ti Ricordi, perché stiamo per accendere il jukebox vicino al mare, quindi tanti ricordi che spazieranno dagli anni 60 e anche qualcosa più vicino a noi da vivere sulle nostre frequenze in DAB e anche in televisione, canale 87, dove ci trovate come RTR 99 Ti Ricordi. Da Paolo Famiglietti è tutto, a domani alle 13, intanto arrivano dagli anni 60 Marvin Gaye e Tammy Terrell con un classico come Ain't No Mountain High Enough. A domani!

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti gli alleati, così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento in velivoli USA. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno a 2 euro 10 al litro, la benzina ad un soffio da 2 euro, sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro, perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irna Mudra, subito rimossa. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992, si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 39 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
0: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1977.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1980.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.

0: Il jukebox vicino al mare è sulla spiaggia e da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto. Ad agosto, saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1992.

0: segnalateci un brano con un WhatsApp al numero
1: 338 99 00 99 0.
0: Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1988.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
9: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
10: Ecco un disco del 1989.

0: una lettera e un numero per scegliere una canzone happy. Il jukebox vicino al mare la suonerà per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1989.

0: RTR 99
1: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'alleanza dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Intanto a Gaza i media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia, e oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza nel gennaio 2024. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga delle violenze sulle donne in Italia. 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino, fermato all'alba il marito, 80enne. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Ho dato un pessimo esempio, ha scritto il 31enne. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1979.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Borgo Petrolio. Oro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1986.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1976.
2: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi parevano 100. Io che dicevo

0: portaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: in jukebox vicino al mare. Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Il jukebox vicino al mare ora suona una canzone happy. E poi doccia sulla spiaggia.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: TR99, ti ricordi?
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La Beauty Farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1900.

0: 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
9: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
10: del Festival Bar 1989.

0: Volete scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio

0: Il jukebox vicino al mare funziona solo d'estate. Lo abbiamo pulito dalla salsedine, è in perfetto stato e ora suona le nostre canzoni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1986.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: 6 casi di femminicidio dal giorno di Ferragosto, 8 solo da luglio. Ancora sotto shock la comunità di Colleferro vicino Roma, dove ha confessato il 69enne di origini tunisine fermato per aver ucciso a coltellate la moglie, una 50enne di origine polacca. Sentiamo il sindaco Giulio Calamita.
3: È una famiglia distrutta, sarà da dare l'assistenza psicologica che si può immaginare, tutto il supporto che poi servirà a loro per superare questi giorni.
2: 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya nella riserva nazionale del Samburu, tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran sta valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta, così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Akhmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev. E ha coinvolto ministri parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Arrestata la vicecapo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. Da Laura Carchini è tutto, buona serata.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1975.

0: RTR 99
1: ti ricordi? Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1971.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: vi piace, chiamatemi Oscar.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Gira un disco
5: dell'estate 1981.

0: prodotti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1970.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

0: la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Il jukebox vicino al mare.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Some people say America.

0: Jones
1: Il jukebox vicino al mare ora suona una canzone happy e poi doccia sulla spiaggia.

0: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un'eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1977.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: del Festival Bar 1980.

0: Nel jukebox vicino al mare si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.
1: Su RTR 99. Ti ricordi? Wow.

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1983.

0: Ante Campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1968.

0: Di giorno sotto al sole, di notte sotto le stelle. Funziona ancora benissimo il jukebox vicino al mare. Ecco la prossima canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: R99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.

0: unica sede. Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: la macchina del tempo vi prende per mano in un viaggio emozionante.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: La mia vita, questa vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi la schiena.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti.

0: ci sei, non ci sei tu.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: La macchina del tempo vuole catturarvi, vuole arrivare al cuore.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

tutto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: Di notte provate a salire sulla macchina del tempo. Troverete i cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo è un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi